0: 84, de avanzare per tutti i fatti.
1: Cattivi di fuoco. Sentiamo ciò, sono nuovo, stai marcando.
0: Ma fa i fatti, cattivi di fuoco.